Nej tu, dimmi si, se ti va, il mio letto è forte e tu, pesi poco di più, della gomma piuma tu, perché tu.